0: Scusi, il suo aveva la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare accesi la cappotta. La macchina aveva aperto lo scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa!
0: Scusa! Se la spostava la macchina,

0: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
1: Coimbra, Portugal, benvenuti.
0: Allora, vamos!

0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contropiede per fare accesi la cappotta? La macchina appena aperta lo scotto colato dai gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!